0: Fratello Lucia Tristan dei Costanti Studi se ne accanto a Pius, via Pius es, regni metano abdominale studi, non scopito a Lucia Tristan, santo Studi se ne accanto a via Pius es.
1: Dominus vobiscum.
2: Et nos